0: Nostradamus.
1: Nankama
0: say kura. Media nankama. Whoa. Sanya Nostradamus. Kama. Nankama hero. Yamia yebio. Sanya Nostradamus. Kama. Oh, Nankama hero. Akama, yeah. Ah, Adaruma, media nankama sayo. Adidam feature to Samuel. Anaya Adaruma nankama, yeah, nankama hero.
1: Akama,
0: hero, my hero.
1: Hey.
0: Oh, Messi Dabi Meira. Oh, we would yarn so dim yo. Minimum Sabo Jano, Dimami. Oh, Dimami Dabia. Minimum Sabo Jano,
1: Dimami.
0: Mojano Dimami. Mojano Dimami. Mojano di mame, di mame, o di mame dabio, dabi, dabi mi irayo, ye yesu wudiano so mamio, eh minimsa, mojano di mame, o di mame dabio, dabi, dabi mi irayo. So, mammy, Minim Sam Mojano, come, mammy. Mojano, come, mammy. Mojano, come, mammy. Oh, come, mammy. Dabi me, right. Namin and Amo, yes, would you not so, mammy? Yeah, Minim Sam Mojano.
1: Come
0: on, me. Me rayo, Dabi, Dabi, me rayo. Yeah, yesu wudiano so mamyo. Minimsa mojano, di mame. Otonensa jeme, otonensa jeme. Ah, otonensa jeme, o jeme o. Dabi, Dabi, me rayo. Oh, di mami dabia, yeah. Oh, we want yana so mami.
1: Minimsa
0: mojano, oh, come on, mami dabia, yeah.
1: Oh,
0: minimsa mojano, di mami. Oh, di mami, Davia!